Fip nelle stelle. In questa notte d'autunno sono pieno delle tue parole. Parole eterne come il tempo, come la materia. Parole pesanti come la mano, scintillanti come le stelle.

intrappolato come un pesce in un'arezza, rimasto appeso all'amo per un labbro insanguinato. Ha resistito, poi ad un tratto è sprofondato, ma tu l'hai ritrovato, col fiato l'hai scaldato.